0: se non posso, se non posso, ma se non posso.
1: Presto, Morella, sbrigati!
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto, là sotto, viene.